Trimiaccio di Ofinza, fine di stanza, petate per chi ci sono, petate per chi ci sono, fine di stanza.

0: Avrà il senato ormai le sue discolpi udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Parte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima.

0: Zanne, tu stesso! Aspettalo!
1: Presto! I suoi lettori e con sé compagni! Sono stato breve! Non voglio essere lontano! Ecco!
0: Infatti! All'udir che sap

0: io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.
1: La mia colpa non merita difesa.
0: In contraccambio al

0: sull'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che voi tanto.